19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora del

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure

0: più forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
0: Ogni giorno, tutto il giorno.
1: Più hits. Radio 19.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Stai connesso alla nuova stazione.
2: Suona la musica forte di oggi.
3: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
2: Radio 19.

0: meglio di no.
1: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
2: Radio 19.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Radio 19, sono le 8:59.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese il mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Viabilità 19.
10: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Ben trovati. Per un incidente, code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sostenuto il traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia con code verso Genova tra Genova Aeroporto ed il bivio per la A7. Lavori notturni proprio sulla 10 a partire dalle 22 chiuderà il tratto tra il bivio per la A26 Genova-Gravellona-Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani e si lavora di notte anche sulla 12 Genova-Rosignano con chiusura del tratto sempre dalle 22 alle 6 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. In aumento infine il traffico a Genova ma senza particolari problemi da segnalare al momento. Vi ricordo che per alleggerire i disagi alla viabilità causati dall'apertura dei cantieri per il prolungamento della metropolitana, sino al 21 agosto è sospesa la zona a traffico limitato di Rivarolo Certosa. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Meteo 19.
12: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene disturbato dalla presenza di correnti atlantiche un po' più umide, non porteranno grandi conseguenze in Liguria, dove avremo però il passaggio di annuvolamenti irregolari, sia nuvole alte che addensamenti di tipo marittimo, in particolare nella notte e nella prima parte del giorno, sulla riviera centro-occidentale. Al pomeriggio possibilità di qualche breve isolato temporale sulle Alpi Liguri. Temperature nel complesso stazionarie, clima caldo, massime contenute entro i 25 e 26 gradi sulle zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Pure Hits. Pure Hits.
14: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
13: Pure Hits.
14: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Tutto Libri.
1: Omicidio al 90° è il nuovo romanzo di Nicola Bronzino. Ci ricorda i mondiali di calcio del 90, quando tutti erano incollati alla TV e nello stesso tempo cerca di far luce su un fatto di cronaca, e ad occuparsene è il commissario Mastropasqua. Nicola, una ragazza viene uccisa in ufficio, i sospettati sono tanti, dal portiere al fidanzato della ragazza, e il commissario, tra problemi personali e non, dovrà sbrogliare la matassa. Ma vogliamo fare un po' l'identikit di questo commissario?
2: Un commissario che ha, diciamo, dei suoi fantasmi con cui sta facendo i conti. È un commissario molto intuitivo, che si affida al suo intuito e che ha dei suoi metodi un po' particolari, che, come si capisce anche dalle prime pagine del romanzo, corrispondono anche a un suo stile di vita anch'esso un po' particolare. Prima soprattutto il fatto che dorma in un'automobile, dorma nella sua tipizzata Fiat Ritmo, e però fa molto affidamento su questo intuito, sulla capacità di leggere le persone e di percepire anche a pelle le persone, soprattutto quando le persone gli mentono. E per questo motivo un altro personaggio della storia diventa il palazzo, il condominio in cui è avvenuto l'omicidio, con i suoi misteri, i suoi forse anche fantasmi. Il palazzo ha un ruolo attivo nel caso, e dall'altra parte il commissario capisce dall'inizio che per sbrogliare la matassa deve di fatto viverci dentro a quel palazzo, e quindi ci si trasferisce, abbandona il suo ufficio e vive per una settimana all'interno di questo palazzo.
1: Sullo sfondo i mondiali di calcio del 90, per chi non lo ricordasse, vinse la Germania quel mondiale battendo in finale l'Argentina. Nicola, lei ha pensato a questo libro quando ancora non eravamo fuori per la terza volta consecutiva?
2: Ahimè no, speravo potesse essere anche di buon auspicio. A questo punto diventa una consolazione, perché ci racconta un periodo in cui l'Italia non solo li giocava i mondiali, ma addirittura li organizzava, che ormai sembra essere una dimensione del tutto distante, quasi inaccessibile per noi. E i mondiali servivano, dal mio punto di vista, a raccontare, a rendere anche come elemento di contorno un'epoca, che era quella dell'estate del 90, lo spunto iniziale ad un caso di cronaca di quell'estate, anche se poi i riferimenti sono molto blandi e piuttosto accennati, perché poi, diciamo, la storia prende una sua piega che poi della realtà, e anche i personaggi sono diversi da quelli reali. Però il mondiale racconta molto di quell'estate, che poi è passata alla storia per il sentimento comune italiano come l'estate delle notti magiche.
1: È vero. Il nostro commissario, andando contro il parere anche di colleghi superiori, riesce comunque a sbrogliare questa matassa e a scoprire chi è l'assassino, non senza avere problemi, ma direi che, insomma, il compito di scoprire che cosa succederà lo lasciamo ai lettori. Quindi Il giallo dei mondiali è Omicidio al 90°, il nuovo romanzo di Nicola Bronzino, pubblicato da PM. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Lilli Volante, il mio profilo Instagram, e su Spotify. E a tutti buona lettura!
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero!
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Radio 19.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
7: Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio 19. Sono le 11.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
8: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
7: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda e Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada, finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Ben trovati per un incidente precedente, ancora code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, rallentamenti per traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto ed il bivio per la A7 verso Genova, sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne, code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno e si lavora di notte proprio sulla A12 con chiusura del tratto dalle 22 alle 6 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Nella stessa fascia oraria, sempre per lavori, chiusura anche sulla A10 Genova Ventimiglia del tratto tra il bivio per la A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. A Genova Rivarolo prorogati fino al 31 agosto i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del progetto urbanistico ex Miralanza, vietato pertanto il transito in via Lepanto tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
11: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
11: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
1: Pure Hits.
11: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: No Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere: industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Arte, tradizione, spettacolo e creatività. Il 20 e 21 giugno Campo Ligure ospita la Mostra Internazionale della Filigrana. Due giorni di eventi, mostre, workshop e ospiti internazionali per scoprire una delle eccellenze più preziose della Liguria. Scopri il programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Visit Campo Ligure. Ingresso gratuito.
2: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
3: Ma dove?
2: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
4: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
1: Ma dove?
0: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
1: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer. La sicurezza portata di click. MyInsurer.it. La tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
6: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
5: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
6: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
5: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
7: Check your life.
6: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit,
9: Pure Hits.
8: È su Radio 19.
9: Pure Hits.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 19, sono le 12:03.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Viabilità 19.
7: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Per un incidente precedente, ancora code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Rallentamenti per traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto ed il bivio per la A7 verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne. Code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. E si lavora di notte proprio sulla A12 con chiusura del tratto dalle 22 alle 6 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Nella stessa fascia oraria, sempre per lavori, chiusura anche sulla A10 Genova Ventimiglia del tratto tra il bivio per la A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. A Genova Rivarolo prorogati fino al 31 agosto i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del progetto urbanistico ex Miralanza. Vietato pertanto il transito in via Lepanto tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Pure
9: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: Trova la tua prossima auto usata con B-Outlet. L'usato di Novelli 1934 e Auto B. Oltre 1000 vetture disponibili, con sconti fino a 3000 euro. È il momento giusto per metterti al volante del tuo prossimo affare. Scegli tra oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Visita il sito bautogroup.com. Chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Irone 42D.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Pure Hits. Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
6: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Quanto disegno ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: Non è solo dance,
2: non è solo rock,
1: non è solo hip hop,
2: non è solo italiana, è semplicemente
1: hit.
2: Pure Hits, cambia la musica con
1: RGD.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio 19, sono le 15:03.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Bård Høiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Per un incidente precedente, ancora code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Rallentamenti per traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto ed il bivio per la A7 verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne. Code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. E si lavora di notte proprio sulla A12 con chiusura del tratto dalle 22 alle 6 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Nella stessa fascia oraria, sempre per lavori, chiusura anche sulla A10 Genova Ventimiglia del tratto tra il bivio per la A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. A Genova Rivarolo prorogati fino al 31 agosto i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del progetto urbanistico ex Miralanza. Vietato pertanto il transito in via Lepanto tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Pure Hits. Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
10: Pure Hits.
9: Art, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

0: audiolibri.
1: Dopo aver letto il romanzo di Laura Bloom, avrete voglia di trasferirvi in questo posto magico e aprire magari una libreria. La piccola libreria sul lago è appunto il romanzo di Laura Bloom, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Scaricata perché troppo noiosa e licenziata nel giro di pochi giorni, Sophie Bennett decide che è arrivato il momento di rivoluzionare la sua vita. Complice anche qualche bicchiere di vino, lancia per scherzo una campagna online, aiuta una ragazza noiosa a comprare una libreria. Quando il progetto diventa virale e raccoglie fondi oltre ogni aspettativa, Sophie saluta Londra per trasferirsi a Solon Springs, nello stato di Washington, dove l'attende una vecchia libreria affacciata sul lago, tutta da rimettere a nuovo in effetti, ma è anche una seconda possibilità. Luke invece la tranquillità se l'è costruita mattone dopo mattone e l'ultima cosa che desidera è una rumorosa influencer a sconvolgere la pace del suo rifugio sul lago. Ma la cittadina è piccola e presto Luke si ritrova, suo malgrado, coinvolto nel progetto di ristrutturazione di Sophie e tra loro qualcosa inizia a cambiare. Le scintille che credevano di evitare diventano impossibili da ignorare ed entrambi dovranno chiedersi se vale la pena rischiare tutto per una storia che potrebbe essere il loro nuovo inizio, oppure no. La piccola libreria sul lago di Laura Bloom è molto carino ed è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.
2: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Le lenti da sole, te le regaliamo noi.
4: Ma dove?
3: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
5: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
6: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
7: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
6: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
7: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
6: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
7: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
8: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno, è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
9: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
8: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
9: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Strada facendo.
17: Radio
0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
4: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
4: Pure Hits.

0: sei previdente? MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Vigano ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Vigano Batterie non ti lascia a piedi. A Genova in via dei Marini 20.

0: oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
1: Ogni giorno, tutto il giorno.
2: Più hits. Radio 19.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio 19. Sono le 15:59.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un'emittente del gruppo Radio Number One.

0: 19.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Per un incidente precedente, ancora code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Rallentamenti per traffico sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto ed il bivio per la A7 verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne. Code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. E si lavora di notte proprio sulla A12 con chiusura del tratto dalle 22 alle 6 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Nella stessa fascia oraria, sempre per lavori, chiusura anche sulla A10 Genova Ventimiglia del tratto tra il bivio per la A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. A Genova Rivarolo prorogati fino al 31 agosto i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del progetto urbanistico ex Miralanza, vietato pertanto il transito in via Lepanto tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: La musica più forte a Genova.
4: La riconosci sempre.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Arte, tradizione, spettacolo e creatività. Il 20 e 21 giugno Campo Ligure ospita la Mostra Internazionale della Filigrana. Due giorni di eventi, mostre, workshop e ospiti internazionali per scoprire una delle eccellenze più preziose della Liguria. Scopri il programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Visit Campo Ligure. Ingresso gratuito.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo,
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pure Hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

0: Audi prima scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
3: Ma dove?
2: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
3: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio 19. Sono le 17:58.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 12 Genova-Livorno in fila tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Incidente invece sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Voltrepegli in direzione di Genova. Lavori questa notte

0: sulla 26 dei trafori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura tra Vignore Borbera e Roncoscrivia in direzione di Milano. E con lo stesso orario, quindi 22:06, sulla 6 Torino-Savona, chiuso il tratto Altare-Ceva in direzione di Torino e verso Savona tra Ceva e Millesimo. Altra interruzione sulla 10 Genova-Ventimiglia tra le 22 e le 6, chiuso il tratto compreso tra Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia, e sempre dalle 22 alle 6 chiusura anche della 12 Genova-Livorno tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
3: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Piano piano nelle prossime ore le nubi che nell'ultima ora hanno insistito sul ponente Ligure lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e decise, e adesso per diversi giorni non sono attese grandi novità, con il tempo che nel complesso rimarrà sempre bello. Insomma, situazione estiva, ventilazione tra l'altro di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso. Come temperature e valori per il momento nella norma, ma attenzione, saliranno nei prossimi giorni, aumenterà anche l'umidità. Insomma, il caldo si farà più pesante. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
1: Ma dove?
0: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
1: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Pure Hits.
11: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
12: Pure Hits.
11: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
12: Pure Hits.
11: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
1: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
0: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
1: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
0: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Arte, tradizione, spettacolo e creatività. Il 20 e 21 giugno Campo Ligure ospita la mostra internazionale della filigrana. Due giorni di eventi, mostre, workshop e ospiti internazionali per scoprire una delle eccellenze più preziose della Liguria. Scopri il programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Visit Campo Ligure. Ingresso gratuito.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: Non è solo dance.
6: Non è solo rock.
5: Non è solo hip hop.
7: Non è solo italiana. È semplicemente
5: hit.
7: Pure hits. Cambia la musica con
5: Radio 19.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio 19, sono le 18:59.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
3: L'economia.
4: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a 82,7 dollari al barile.

0: In calo anche il prezzo del gas, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria, a Varese il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
1: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia, ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
0: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità 19.
3: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 12 Genova-Livorno in fila tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Incidente invece sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Voltrepegli in direzione di Genova. Lavori questa notte sulla 26 dei Trafori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura tra Vignore Borbera e Roncoscrivia in direzione di Milano. E con lo stesso orario, quindi 22.6, sulla 6 Torino-Savona, chiuso il tratto Altare-Ceva in direzione di Torino e verso Savona tra Ceva e Millesimo. Altra interruzione sulla 10 Genova-Ventimiglia. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto compreso tra Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia. E sempre dalle 22 alle 6 chiusura anche della 12 Genova-Livorno tra Genova-Est e Nervi in direzione di Livorno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
5: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Piano piano nelle prossime ore le nubi che nell'ultima ora hanno insistito sul ponente Ligure lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e decise, e adesso per diversi giorni non sono attese grandi novità, con il tempo che nel complesso rimarrà sempre bello. Insomma, situazione estiva, ventilazione tra l'altro di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso. Come temperature e valori per il momento nella norma, ma attenzione, saliranno nei prossimi giorni, aumenterà anche l'umidità. Insomma, il caldo si farà più pesante. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: fare. Scegli tra oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Visita il sito bautogroup.com. Chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Romairone 42D.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
1: Ma dove?
0: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
2: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
3: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Arte, tradizione, spettacolo e creatività. Il 20 e 21 giugno Campo Ligure ospita la Mostra Internazionale della Filigrana. Due giorni di eventi, mostre, workshop e ospiti internazionali per scoprire una delle eccellenze più preziose della Liguria. Scopri il programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Visit Campo Ligure. Ingresso gratuito.
5: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
6: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
5: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
6: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
5: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
7: Check your life.
8: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit,
10: Pure Hits.
9: È su Radio 19. Pure Hits.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 19, sono le 20.
4: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
7: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yann Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura lo stesso presidente.

0: potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
1: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
2: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
1: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Permangono code in prossimità dei lavori sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Regolare la circolazione sulla restante rete viaria della Liguria. Lavori questa notte sulla 26 dei trafori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Milano. E con lo stesso orario, quindi 22:06, sulla 6 Torino-Savona, chiuso il tratto Altare-Ceva in direzione di Torino e verso Savona tra Ceva e Millesimo. Altra interruzione sulla 10 Genova-Ventimiglia. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto compreso tra Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia. E sempre dalle 22 alle 6 chiusura anche della 12 Genova-Livorno tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Meteo 19. Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Piano piano nelle prossime ore le nubi che nell'ultima ora hanno insistito sul ponente Ligure lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e decise e adesso per diversi giorni non sono attese grandi novità con il tempo che nel complesso rimarrà sempre bello. Insomma, situazione estiva, ventilazione tra l'altro di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso. Come temperature e valori per il momento nella norma, ma attenzione, saliranno nei prossimi giorni, aumenterà anche l'umidità. Insomma, il caldo si farà più pesante. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
6: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Radio 19.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
7: Ma dove?
6: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
7: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit,
10: Pure Hits.
9: È su Radio 19.
10: Pure Hits.

0: tra oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Romairone 42D.
1: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
2: La musica più forte a Genova.
3: La riconosci sempre.
4: Radio 19.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.